ajutodel arho tsitsi iatnoka ado iati ayu patnagat o listi business ado i ajuti yeko iati tarko listi.

to je nadahne na den Klinke, ja die Islamabe, ja ar je nadahne, ja die Pakistanien. Officials da Nigo, she as be security forces, e as launched a yla di major operation, e a bigaki di Pakistanien Afghanistan border, ja di targeting di militant hideout, water di information, minister, tala, tire, ishi e aj in Nigo di operation, ishi be kegun di quigo militant attacks, ia di tetna di country ara ia aja di aten bi ara na response gibits ara di Afghanistan ara si demo ia si ata ia di militants attack di ila ia aja pre-military rangers headquarters ia bi ia di kai rich ia di kill di ila di tkago ta la tsa security forces gi ia aja wat is te gi ia di tkago si di attackers dan lingito capture di ila nanta ia di jama arur e ajem Pakistanian Taliban faction e claim responsible e de la aro e ya di operation di target de la di jama u ahar aro ya di pena al kariya ja shi aj di hideout lage e aj aro ya da batis tseri shiri na tinas teilt ego the fighters, the Pakistanians, get as you face the surge, maybe the militant attacks, the latter get the Pakistanians, the Taliban.

I don't know, the King Chad Adlongo, yeah, base by 9505 405 3369. Either 505 318 1067. Yeah, I don't know. Ado ia di de beba da tseto de ski ia di es kango na kata haljishiki ia shiti deti miller ia beka haljisto de sipenango ara tixi bike to de marlin ando bikeche ia di urban jose to shelby jose ia jo kata haljisto de ado ia di chinti ani keti shingo da tinki ia hislata hos ia di pine house school cafeteria gone ia di the movies can't on linda in mission out leski ado pino da tan ki et se to linki da scans on the nasty ki da scans ado lunch ki ia sa ta ta ki na ki sa pino don le sa ri da na ki sti ia jam ia sa ta hol ah ado ia di time in ida

stato deviato. Ha avuto però finito le tici a gestare bene la capanna da azzero le titi per chi deia Teddy Miller in giù per ca. Dixi picchieni sto adolten a.

Non alto Raymond Navajo chap trudo da no natural resource a di nihili da ilinikit a ya alto di argent de bigashin haba da tsidol lihi.

to ado in ta ha shita e bichahi ata aquilian to le ni le chan hi mosato ajana loshin he ta halon ferret sa ta tagi bin pa anta at sita ni la ato ado in hina loshi hli ta ta tagi bin pa anta at sita ni la ato ado ha da khait a da di de le chan ata mosata ta ha tishina loshi ta al chinki ta ayu donald zito edo banjit in ta do le lato Ado hash hash

Kuri yala nal tsoos bis nalgi e yala hilch da ish aal. Wal tsaagi e yaadi beka shi e aaj baada atse to lili ki e yashi baaga halji shi gi e yada mobis kane di jalai ist kaan yu hal kaal to shi e yada baaga halji shi to lili. Wal tsaagi e yaadi shi nilin aado e yaadi Erlene Jose Dor Irvin Jose, Lamson Pino, Freddy Charu, I Aj Iabe Hata Haljisto Lil. Ado Ia Toti Kun Ia Eddie Antonio, Ia Nelsos, the Asaha Hotsoche, Ia Shiti na Kiko Bekashi, Ia Shina Ajdi Bigaki, Kenched Inki, Ardi Hibekashi Ilinki Ashante Nacha, Ia Tasle Nigo, Ia Kun Nelsos. Ado ulta di RNUA office gie ishi iadad il kaal do li tinta in nish gune di jalai tcha iu al kaal gune ishi iaj reserve day le di independence day. Ado ia monday gune ishi inda iaj anad na do le ar nadi kinke da halongo ia office gie da hal na do le 505-775-0137 ia aj do le. Ado ia to di shin go alchina di ag and a dingi ia baan al di shi di ahwet o ian li jalai na din din iw al kaalchin shi ia ajit o bill na ho ato li ia di Pine Hill School cafeteria gune ia ajit o bill na ho ato li ia di da mobis kanadon li in da in nishin ia to li aro bino di da Danigi tisid ol nid on li nast ilgid na kienshin I aaj balla ho a aru I adil lan chigi I ala tzata gid na kienst on li a lara gid na kienshin I aaj aru di dain in I da di grad